0: a bordo di questo treno è obbligatorio indossare la mascherina di tipo HF2 in modo da coprire integralmente naso e bocca. La violazione di tale obbligo comporta l'interdetto delle forze dell'ordine e l'interruzione del servizio alla prima superficie utile. Utilizzate frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi di distanza massima presenti a bordo treno. Grazie per la collaborazione e buon viaggio.
1: Dear passengers, we remind you that on board this train you have to wear FFP2 face masks covering nose and mouth. The violation of this obligation will be submitted to competent authorities and it may lead to disruption of service in the fleet in the middle of the station. You should sanitize your hands frequently. You may also use the dispensers available on board. We thank you for your cooperation and wish you a pleasant journey.
2: Informiamo che se desiderate presentare un reclamo potete compilare il webform presente su www.sanitalia.com oppure il modulo cartaceo disponibile sullo stesso sito presso le biglietterie di assistenza. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito o rivolgersi ai canali di contatto di Sanitalia.
3: Per passare, we inform you that if you would like to file a complaint, you may fill in the web form on www.trenitalia.com or the form in paper available as printed in customer care offices. For further details, speakers conference visit.

coprire integralmente il naso e bocca. La violazione di tale obbligo comporta l'intervento delle forze dell'ordine con l'interruzione del servizio nella prima stazione bus. Any violations will be submitted to

una galleria. No, giusto, non è che c'entra, galleria, quindi stai chiuso. Guarda, che è la

0: registrato con Trenitalia. Per il momento di poter registrare ancora a bordo di la nostra
1: Vienna, arriving in.
0: Scala centrale.
1: Thank you for traveling with Trenitalia. We will be glad to see you again on board our train.